giù ci fa la beba, vudischi da seba, ma il Lucca minci mena, e tu giù fa zavan, lo funighi e tempega, la vita spara sega.